Lacho divesas chavoar, eshnos shuna pre radio romano, tamander chakes ashaninna, eshnos ashar adam parno shoppe. Lacho jes romale chavoralle, tu meshunen po radio romano, ta me consentumenza sim o adam parno shoppe. E angle vorbis opendem, pendem po svensk romani, e romani chip soi resande rom vorbinando svedo, ta jes vasda sopre lenge paramici, che lengo resande jes sas bistegnato september, andako do avdame dui paramici po svensk romani.

Tume shunane paramiche pa hua honia dre veshen, e cho hajni ando vesh, taj kadi paramiche sas gina di, ketaro Robert Brisenstam po svensk romani.